Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warm people.
4: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
8: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finiva.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì là. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi la

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

ci fa dormire. Strappiamo una rosa con tutte le spine. Quanti segreti non dici, però ci siamo capiti. Lasciano segni, sorrisi, cicatrici sulla pelle, belle quelle lacrime. A volte anch'io ho paura come te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.
5: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con Via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 4 Via Salaria è attiva una chiusura notturna di circa 5 km della galleria Colle Giardino in direzione Rieti, nella fascia oraria dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo, deviazioni indicate in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where are

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Art Radio. La storia continua.
1: No, è mio. Guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
4: Prima dei dischi d'oro.
3: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
4: Un programma dai giovani per i giovani.
3: Prossimamente. Su Art Radio.
4: Su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
5: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Senta, volemo mette, quel spuntatore tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Volume

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Free Way of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Po

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Art Radio.
1: Okay, everybody, listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
6: Art Radio Prima.
7: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
8: In esclusiva per te.
2: More music.
9: We need to warn people.
7: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushing con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono

0: Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ok, everybody listen up. More music.
2: All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
5: Heart Radio Prima.
6: Heart Radio Prima.
5: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
8: More music.
9: We need to warn people.
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con Via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 4 Via Salaria è attiva una chiusura notturna di circa 5 km della galleria Colle Giardino in direzione Rieti, nella fascia oraria dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo, deviazioni indicate in loco. Sulla strada statale 7 Via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
14: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Heart Radio. Heart Radio. Un'estate da brivido.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Volume zero.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Sono arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine è? Continueremo per forza. Questa era la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giulia, ragazzi, non passate. Passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: E se fossi un pittore...

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.

0: i vostri amici a quattro zampe. Una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Ciao, ciao amici, eccoci nuovamente presenti con il format Flashback Music Memories, programma musicale che va a prendere il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Mariscalco che vi saluta e vi augura buon ascolto. Si inizia alla grande.

0: grande musica in apertura per quanto riguarda Flashback Music Memories 1992, è il singolo del cantautore bolognese Luca Carboni, pubblicato nel dicembre del 1992 come primo estratto dal quinto album in studio Carboni, un disco d'oro in Italia, 50.000 copie vendute. Mare Mare. Allora abbiamo il saluto della nostra amica Marinella.
1: Ciao a tutti, tanti saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado da parte di Marinella.

adesso. Non c'è che dire, la grande voce fantastica di Enrico Ruggeri, Mistero 1993, scritto e cantato dallo stesso Ruggeri. Con questo pezzo il cantautore partecipa alla 43esima Festival della Canzone Italiana di Sanremo, classificandosi al primo posto della sezione campioni. Mistero. E la musica senza tempo in studio Corrado Marescalco con Flashback Music Memories.

Sicuramente una grande ballata romantica, quella dei Savage Garden, con questo brano del 1998, si chiama Truly Middle and Deep Roll. È il singolo del gruppo musicale australiano, appunto, Savage Garden, 3 marzo 97, come terzo estratto dal primo album in studio Savage Garden, quindi title song, è il disco d'oro in Austria e ancora in Belgio, Danimarca, Francia, 200.000 copie.

Ciao da Giuseppe da Matera, tanti saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto specialissimo a Corrado Marescalco.

Musica sublime, musica fantastica, quella di Flashback Music Memories. Lisa Stanfield, 1990, con All Around the World. È una cantante britannica di stile cold e jazz. Ha ottenuto una nomination con i Grammy Awards negli Stati Uniti d'America. Ha vinto alcuni Brit Awards nella madre patria. All Around the World, Lisa Stanfield.

Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone, P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. We'll be right back.

0: silenzio.
1: E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio.

0: quiete dopo la tempesta.
1: È un genere particolare, pop rock e aggiungere anche un po' funk. Aeroplani italiani, Zitti Zitti, Il silenzio è d'oro, 1992, sono un gruppo musicale italiano pop rock proveniente da Vercelli, genere pop rock, album pubblicati 3.
0: Non fuori.

Il grande successo dei Typical featuring Josh con Round and Around 1995, sono un gruppo dance italiano originario di Gela. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo sulla scena musicale per tutti gli anni 90 grazie a produzioni proprie e naturalmente numerosi remix di successo. Il jukebox universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Brano superbo per la grande voce di Puff Daddy, I've Been Missing You, 1997, è il celebre singolo dei cantanti statunitensi Puff Daddy e Fred Evans, pubblicato il 23 maggio del 1997 come secondo estratto dal primo album in studio di Puff Daddy, No Way Out.

di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse

Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

Allora, sicuramente un grande successo che abbiamo inserito nella nostra playlist di Flashback Muse Memories 1990, Francesco Baccini con Le donne di Modena. Il cantautore genovese, genere musica d'autore, ha realizzato questo grande lavoro dal titolo Il pianoforte non è il mio forte. Con questo brano l'artista viene accusato di sessismo. Le donne di Modena.

0: Allora amici, siamo arrivati al 1998 con Cher. Il brano è fantastico, si chiama Believe, il singolo della cantante statunitense Cher, pubblicato il 19 ottobre del 98 come primo estratto dal long play omonimo. Il singolo ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, album di provenienza Believe. Abbiamo adesso il saluto della nostra amica Francesca.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Allora, una grande perla per Bruce Springsteen, Street on Philadelphia 1994. È una canzone scritta e interpretata dal cantatore statunitense, appunto, Bruce Springsteen, per la colonna sonora del film Philadelphia del 1993. Vi ricordo allora il nostro ricavato telefonico per contatti, per le vostre richieste oppure magari per i vostri vocali: 327 43 60 221. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

non ci sono dubbi, è sicuramente uno dei migliori album di Alex Britti, si chiama Oggi sono io, 1999. Il brano musicale del cantante Alex Britti ha partecipato al Festival di Sanremo 1999, vincendo nella sezione Giovani. Il brano è stato il primo numero uno del cantautore romano. Appunto, Oggi sono io. Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Oh amici, siamo arrivati al 1991, nel momento in cui usciva questa grande, grande canzone dei Banderas, si chiama This Is Your Life. Le Banderas sono state un duo femminile britannico dell'inizio degli anni 90, sotto contratto con l'etichetta storica delle Bananarama, la London Records, genere pop rock soul dance, This Is Your Life. Questa è la tua vita, Banderas. Ruota Shuffle va avanti con Flashback Music Memories anni 70, 80, 90, 2000.

Allora, grande successo del 1994 per quanto riguarda gli 883, ma in questo caso più Caterina che gli 883 insieme. Comunque fu presentata da Cecchetto a Caterina Rapoccio, nota con il suo nome di battesimo giovanissima, interprete che nel 1994 faceva parte dell'etichetta del noto produttore, che la portò appunto alla ribalta al punto da farla associare al sé. Aeroplano 883 Caterina 1994, qui a Flashback Music Memories. Ebbene, abbiamo terminato, io vi saluto su questo brano fantastico di Annie Lennox, si chiama No More I Love You 1995. Ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories. Bye bye, ciao!

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

te senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: una foto.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
8: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
9: Volume zero. Prima dei grandi palchi.
10: Prima dei dischi d'oro.
9: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
10: Un programma dai giovani per i giovani.
9: Prossimamente. Su Art Radio.
10: Su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Radio.
1: Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
3: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
7: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale, studio Roberto Di Baldi. Genzano, aggressioni al banchetto AWS, pugno a Massimo Andolfi, intimidazioni a Marta Bevilacqua, un episodio che ha già suscitato una vasta reazione nel mondo politico locale e regionale, riportando al centro il tema del rispetto e della sicurezza nel confronto pubblico. Cronaca riccia, ancora un camion incastrato nel ponte ferroviario di via Ginestreto. Paura ai Parioli, quarantenne con un coltello contro i carabinieri e poi si barrica in casa. Una 53enne muore in un tragico incidente a Morlupo. Stefania Travaglini viveva a Castelnuovo di Porto. E passiamo a Monte Porzio, torna al Giro del Tuscolo la 49esima edizione che è stata rinviata al 4 di ottobre. Passiamo alla Ciociaria, tragico scontro con la moto, l'incidente ieri sera sulla Montelepini nei pressi del casello A1 di Frosinone, muore Benito Lunghi, l'urto con un'auto fatale per l'operaio 48enne sul posto di 118 e carabinieri, strada chiusa a lungo. E passiamo alla provincia di Latina. Affiancato da un'auto, gli occupanti incappucciati sparano un colpo di pistola. L'intimidazione è avvenuta nella notte a Terracina, divenuto poco lontano un bossolo a salve. Indagano i carabinieri. Aggressioni, pronto soccorso, botte un medico e un vigilante. Se l'episodio di violenza è avvenuto l'altra notte all'ospedale Goretti di Latina, la polizia ha bloccato e arrestato un paziente di 32 anni che era arrivato in stato di alterazione. Controlli straordinari a Ponza, stretta sulla movida, agli esercizi pubblici e mare. Fine settimana di verifiche da parte dei carabinieri con l'ausilio del battello in dotazione alla stazione dell'arma. Rubano una borsa da un'auto, cercano di fuggire ma vengono bloccati e la refurtiva è restituita alla vittima. I due ladri arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Aprilia. Ebbene, è tutto per le notizie di Art Radio a carattere locale. L'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it. Un caro saluto. A presto.
3: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Volume Zero.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume Zero.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Radio.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Bentornati amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. Con voi Roberto Di Baldi. Oggi parleremo di Albano Carrisi. Nasce il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, figlio di Carmelo Carrisi e Yolanda Ottino. Una coppia di agricoltori e fratello maggiore del cantautore Cocis, Franco Carrisi. Si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzonette della sua terra d'origine. Scrive a 12 anni le parole di una canzone da lui improvvisata con la chitarra, Addio Sicilia. Frequenta l'istituto magistrale Pietro Siciliani di Lecce, che lascia a 17 anni per trasferirsi a Milano. Lavorando nel ristorante Il Dollaro del capoluogo lombardo, frequentato da personaggi dello spettacolo, ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi ad un provino alla Celentano Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. Albano incide il suo primo disco, La strada devo dirti di no, nel 1965 per la Fantasy. Il lato A è la cover di un brano di Ray Peterson e comincia ad esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano, senza però abbandonare il lavoro. Nell'autunno del 1965 partecipa alla manifestazione di Balta per Sanremo e Pino Massara lo propone alla voce del padrone, che lo fa debuttare al Festival delle Rose del 1966 in coppia con Pino Donaggio. Con un brano scritto da Donaggio, debutta anche in televisione a Sette Voci, gioco musicale condotto da Pippo Baudo, dove riesce a vincere per 4 settimane consecutive la prova dell'applausometro. Nel 1967 ottiene il suo primo successo, quella canzone Nel Sole. La sua voce lo mette in luce e lo fa apprezzare dal pubblico e dalla stampa, che parla di un secondo Claudio Villa. Nel Sole diventa anche un film che avrà per protagonista lui e la giovane Romina Power. Tra i due si crea un legame sentimentale che sfocerà più tardi e porterà, nonostante l'opposizione delle famiglie, al matrimonio. Il cast del film comprenderà anche il duo comico Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Nino Taranto, Enrico Montesano e Loretta Goggi. Nel 1968 il 25enne Albano partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con La Siepe. Ottiene il premio speciale della critica, che arriva al 9° posto. Nel 1969 vince il disco per l'estate con Pensando a te, che arriva prima in classifica. Da tale disco sarà poi tratto pure il film omonimo dello stesso anno. Ancora nell'estate del 1969 Albano otterrà successo come autore con il brano Acqua di mare, interpretato da Romina Power, e nel quale egli stesso compare come cantante a sostegno. Dal 1974 comincia una stabile collaborazione con la moglie, con la quale fonda una casa discografica, la Libra. Insieme propongono il brano Dialogo nel 1976, partecipano all'Eurovision Song Contest con We'll Live It All Again, Lo Rivivrei, arrivando settimi ma raggiungendo la seconda posizione in Francia. In quell'occasione Albano è protagonista di una gaffe, dimenticandosi alcune parole verso la metà della canzone nell'esibizione in diretta. Nel 1982 è la volta di Felicità, in un altro dei suoi brani più popolari, che si classifica al 2° posto. Inoltre Albano è fra i coristi del brano Il ballo del quacquà della moglie Romina. Nel 1984 vincono il Festival di Sanremo con Ci sarà. È un periodo di grandi successi, Libertà 87, Non salì a Ganaglia e Cara terra mia raggiungono i primi posti in classifica. Nel 1991 si presentano per l'ultima volta al Festival di Sanremo con Oggi sposi. Nel 1995 si conclude la collaborazione stabile con la moglie Romina dopo 20 anni di carriera artistica e discografica insieme. La coppia però continua ad esibirsi frequentemente sia in Italia che all'estero, in particolare nell'America Latina. Bene, di Albano ci sarebbe tanto altro da dire, ci fermiamo qui, perché sarebbe molto lunga la sua storia, la sua carriera, soprattutto perché è un grande artista completo con una voce fantastica. Noi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni e vi diamo l'appuntamento al prossimo Art Radio Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto. Buon ascolto.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina a meno di 2 km

0: chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
1: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
0: In Italia ora con la cronaca: no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, Wilm e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
0: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi due giorni sono previsti manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini.
1: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Volume zero.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
4: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
3: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
4: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
8: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate

fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Art Radio, solo grandi successi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Cartella clinica digitale.
3: A iper non per

0: riordineremo la salute di tutta la famiglia.
1: Ovvero come dire addio per sempre ai cassetti pieni di fogli di carta stropicciati e creare una cartella medica.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo tutti, la gestione dei documenti medici in casa è una vera e propria bomba d'orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la scena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dall'AI.
1: Scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
0: L'AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, eh? Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
1: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
0: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite e i controlli periodici e le terapie quotidiane?
1: Lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
0: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
1: Inserite le prescrizioni e l'AI vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
0: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino.

0: Oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
1: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
0: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
1: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
0: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con Via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 4 Via Salaria è attiva una chiusura notturna di circa 5 km della galleria Colle Giardino in direzione Rieti, nella fascia oraria dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo, deviazioni indicate in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Attenzione!
6: Attention.
7: May I have your attention, please?
8: Music, please. Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
9: Buon pomeriggio a tutti voi, buon 14 settembre a tutti voi. Ciao a tutti da Pietro Gaeta. Oggi si festeggia la giornata mondiale del primo soccorso e rappresenta un'occasione cruciale per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa importanza. Io sono Pietro Gaeta, questo è il pomeriggio time, 349-2945-994, oppure Pietro Gaeta 1982 chiocciola tiscali.it, la nuova di Malikan Ayen. Eccola qui.

si intitola semplicemente Detto tra noi. È a 5 anni del suo ultimo progetto discografico. Il 18 settembre arriva a Cicale il suo nuovo album e da novembre poi lei sarà anche in tournée. Infatti dal 1 di novembre Malika sarà a Fermo, 3 novembre Roma, 4 novembre Firenze, 10 novembre Milano, 11 Torino, 14 Catanzaro, 16 Bitrito Bari, 17 Napoli, 19 novembre Catania, 20 novembre Palermo, 24 novembre Padova, 25 Bologna, 27 Senigallia, 28 Pescara. Insomma, Malika se lo farà proprio tutto novembre, proprio tutto, tra teatri e palasport. Quando

Non singolo anche per Olivia Rodrigo, Stupid Song. Stupid Song è nata da una passeggiata alle 4 di mattino, perché Olivia non riusciva a dormire e niente, lei è uscita e da quel momento in assoluta libertà ha tratto proprio l'ispirazione e l'energia per il brano. Durante le fasi di lavorazione c'è anche un videoclip molto bello, il video musicale è stato girato sotto il nome di codice Dubtune ed è veramente molto molto molto bello, sia il singolo e sia anche il videoclip. In arrivo c'è anche la nuova di Rove, per te.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E Ria dedica, cita anche il Milan, chissà se il Milan si qualificherà, ma caro Ernia, quest'anno giocheremo naturalmente l'Europa League, comunque Fofana il grigio su San Siro passerà. Ernia la cantò l'anno scorso quando Fofana fu l'eroe del derby della Madonnina tra Milan e Inter. Tekken Lior in arrivo qui al Pomeriggio Time.
2: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiti. Pomeriggio Time.
3: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: Why can't you sleep?
1: Pomeriggio time.
2: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
3: History, la musica del passato.
4: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
5: Dal 2023 Tino Mancino e Nulla, due rose.

0: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaita. Pomeriggio Time.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: L'energia di questo disco è bellissimo proprio. Ring My Bell, Attich, appena ascoltato qui al pomeriggio time. Ariete in circolazione con Che Bella Vita, una canzone cantata con Angelina Mango. Ariete ha dato anche delle date per il suo nuovo tour. Si parte dal 7 di novembre per Roma, prosegue per Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli, Bitritto. L'artista arriva da 2 anni e mezzo dal suo ultimo tour Notte d'Estate e nel 2023 Ariete è stata la più giovane artista ad esibirsi nei Palasport. Ariete, Angelina Mango, Che Bella Vita.
1: Ma quanto è

Ma che bella canzone, Ariete con Angelina Mango. Che bella vita. Ligabue parte anche live. Certe notti 2026. Ci saranno delle date incredibili: Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova. E poi per l'inizio di ottobre Ligabue ricomincia con Casalecchio di Reno, Messina, successivamente Eboli e Bari. Ultima data per concludersi questa sua tournée è a Milano il 24 di ottobre. Noi adesso Ligabue ce l'andiamo ad ascoltare qui al Pomeriggio Time e questa è Qualcosa per te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare?
1: Secondo me sarà veramente un bell'anno, perché tra Ligabue e Gianna Nannini Live arriverà live nel 2027. Sarà veramente un bell'anno per la musica live. In arrivo ci sono anche Meduza Weekend.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.
4: Dal 2001 Depeche Mode, Dream On.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Ulala, madame e monsieur, Mr. Bob Sinclair. Appena ascoltato qui al pomeriggio time con Pietro Gaeta, questa era la sua Tequila Ibiza. Tra non molto ti parlerò di Stefano Di Martino perché ha annunciato una cosa molto importante.

FM con Pietro Gaeta. Allora ragazzi, si sa che i Maneskin il 2027 possono ritornare, però Stefano De Martino chiarisce: se i Maneskin si riuniscono hanno il mio invito a Sanremo. Il conduttore torna sullo spoiler dei giorni scorsi, l'intenzione è che i Maneskin andranno come ospiti oppure saranno proprio in gara. Chi lo sa?

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di
1: sparire. Marlena torna a casa è una delle più belle canzoni italiane negli ultimi 10 anni. Questo è Pomeriggio Time, io sono Pietro Gaeta, in arrivo c'è anche Sammy Smith, Warner's Gone.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.

Diciamo che questo è uno dei miei dischi preferiti dal 2005, Body Lounge, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time da Pietro. È davvero tutto, ragazzi, buon inizio di settimana a tutti voi e mi raccomando, restate sintonizzati con noi perché domani noi saremo sempre qui. Ciao!

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume Zero.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, infiniti.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Let's go.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, Piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambio.

0: Straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
6: Inizia ora la nostra diretta.
5: Su Art Radio.
6: Su Art Radio.
5: Resta sintonizzato.
6: Resta sintonizzato.
7: Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
8: Questa è Art Radio.
5: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano. Punta l'area. Salta. Ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
9: Ti vuoi divertire? Ascoltare belle canzoni? Essere sempre aggiornato e protagonista? Tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30. C'è Claudia Mattacchioni. Claudia, ci sei?

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
2: Inizia ora la nostra diretta
1: su Art Radio.
2: Su Art Radio.
1: Resta sintonizzato.
2: Resta sintonizzato.
3: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Volume zero.
1: Prima dei grandi palchi.
5: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume zero.
5: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
5: Su Art Radio.
6: Ti vuoi divertire? Ascoltare belle canzoni? Essere sempre aggiornato e protagonista? Tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30. C'è Claudia Mattacchioni. Claudia, ci sei?
7: Stai ascoltando.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Io volevo tre pallottole nel petto.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Heart Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
0: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
1: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza, poco più che maggiorenne, per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzare

0: utilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
0: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
1: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una chiusura notturna di circa 5 km della galleria Colle Giardino in direzione Rieti, nella fascia oraria dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo, deviazioni indicate in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
5: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta, ed è canestro! L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Stai ascoltando

Sì, lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto,

poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio sul letto le lenzuola color grigio funziona tutto come l'orologio. La prima sera devi dimostrare

Sì, d'accordo, il primo anno. Ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
1: Prima dei dischi d'oro.
0: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
1: Un programma dai giovani per i giovani.
0: Prossimamente. Su Art Radio.
1: Su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti www.artradio.it.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale, studio Roberto Di Baldi. Genzano, aggressioni al banchetto AWS, pugno a Massimo Andolfi, intimidazioni a Marta Bevilacqua, un episodio che ha già suscitato una vasta reazione nel mondo politico locale e regionale, riportando al centro il tema del rispetto e della sicurezza nel confronto pubblico. Cronaca riccia, ancora un camion incastrato nel ponte ferroviario di via Ginestreto. Paura ai Parioli, quarantenne con un coltello contro i carabinieri e poi si barrica in casa. Una 53enne muore in un tragico incidente a Morlupo. Stefania Travaglini viveva a Castelnuovo di Porto. E passiamo a Monteporzio, torna al Giro del Tuscolo la 49esima edizione che è stata rinviata al 4 di ottobre. Passiamo alla Ciociaria, tragico scontro con la moto, l'incidente ieri sera sulla Montelepini nei pressi del casello A1 di Frosinone, muore Benito Lunghi, l'urto con un'auto fatale per l'operaio 48enne sul posto di 118 e carabinieri, strada chiusa a lungo. E passiamo alla provincia di Latina. Affiancato da un'auto, gli occupanti incappucciati sparano un colpo di pistola. L'intimidazione è avvenuta nella notte a Terracina, divenuto poco lontano un bossolo a sabbia. Indagano i carabinieri. Aggressioni, pronto soccorso, botte un medico e un vigilante. Se l'episodio di violenza è avvenuto l'altra notte all'ospedale Goretti di Latina, la polizia ha bloccato e arrestato un paziente di 32 anni che era arrivato in stato di alterazione. Controlli straordinari a Ponza, stretta sulla movida, agli esercizi pubblici e mare. Fine settimana di verifiche da parte dei carabinieri con l'ausilio del battello in dotazione alla stazione dell'arma. Rubano una borsa da un'auto, cercano di fuggire ma vengono bloccati e la refurtiva restituita alla vittima. I due ladri arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Aprilia. Ebbene, è tutto per le notizie di Art Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it. Un caro saluto, a presto.
2: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

cui io credevo, che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

madi. E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
0: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Bentornati amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. Con voi Roberto Tibaldi. Oggi parleremo di Albano Carrisi. Nasce il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, figlio di Carmelo Carrisi e Yolanda Ottino. Una coppia di agricoltori e fratello maggiore del cantautore Cocis, Franco Carrisi. Si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelle e canzonette della sua terra d'origine. Scrive a 12 anni le parole di una canzone da lui improvvisata con la chitarra, Addio Sicilia. Frequenta l'istituto magistrale Pietro Siciliani di Lecce, che lascia a 17 anni per trasferirsi a Milano. Lavorando nel ristorante Il Dollaro del capoluogo lombardo, frequentato da personaggi dello spettacolo, ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi ad un provino alla Celentano Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. Albano incide il suo primo disco, La strada devo dirti di no, nel 1965 per la Fantasy. Il lato A è la cover di un brano di Ray Peterson e comincia ad esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano, senza però abbandonare il lavoro. Nell'autunno del 1965 partecipa alla manifestazione di Balta per Sanremo e Pino Massara lo propone alla voce del padrone, che lo fa debuttare al Festival delle Rose del 1966 in coppia con Pino Donaggio. Con un brano scritto da Donaggio debutta anche in televisione a Sette Voci, gioco musicale condotto da Pippo Baudo, dove riesce a vincere per 4 settimane consecutive la prova dell'applausometro. Nel 1967 ottiene il suo primo successo con la canzone Nel Sole. La sua voce lo mette in luce e lo fa apprezzare dal pubblico e dalla stampa, che parla di un secondo Claudio Villa. Nel Sole diventa anche un film che avrà per protagonista lui e la giovane Romina Power. Tra i due si crea un legame sentimentale che sfocerà più tardi e porterà, nonostante l'opposizione delle famiglie, al matrimonio. Il cast del film comprenderà anche il duo comico Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Nino Taranto, Enrico Montesano e Loretta Goggi. Nel 1968 il 25enne Albano partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con La Siepe. Ottiene il premio speciale della critica, che arriva al 9° posto. Nel 1969 vince il disco per l'estate con Pensando a te, che arriva prima in classifica. Da tale disco sarà poi tratto pure il film omonimo dello stesso anno. Ancora nell'estate del 1969 Albano otterrà successo come autore con il brano Acqua di mare, interpretato da Romina Power e nel quale egli stesso compare come cantante a sostegno. Dal 1974 comincia una stabile collaborazione con la moglie, con la quale fonda una casa discografica, la Libra. Insieme propongono il brano Dialogo nel 1976, partecipano all'Eurovision Song Contest con We'll Live It All Again, Lo Rivivrei, arrivando settimi ma raggiungendo la seconda posizione in Francia. In quell'occasione Albano è protagonista di una gaffe, dimenticandosi alcune parole verso la metà della canzone nell'esibizione in diretta. Nel 1982 è la volta di Felicità, in un altro dei suoi brani più popolari, che si classifica al 2° posto. Inoltre Albano è fra i coristi del brano Il ballo del quacquà della moglie Romina. Nel 1984 vincono il Festival di Sanremo con Ci sarà. È un periodo di grandi successi, Libertà 87, Nostalgia Canaglia e Cara terra mia raggiungono i primi posti in classifica. Nel 1991 si presentano per l'ultima volta al Festival di Sanremo con Oggi sposi. Nel 1995 si conclude la collaborazione stabile con la moglie Romina dopo 20 anni di carriera artistica e discografica insieme. La coppia però continua ad esibirsi frequentemente sia in Italia che all'estero, in particolare nell'America Latina. Bene, di Albano ci sarebbe tanto altro da dire, ci fermiamo qui, perché sarebbe molto lunga la sua storia, la sua carriera, soprattutto perché è un grande artista completo con una voce fantastica. Noi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni e vi diamo l'appuntamento al prossimo Arte Radio Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto. Buon ascolto.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Volume 0.
1: Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.
3: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AIP. Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Cartella clinica digitale.
4: AIP per non perdere.

0: La gestione dei documenti medici in casa è una vera e propria bomba d'orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la cena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dall'AI.
1: Scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
0: L'AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, eh? Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
1: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
0: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite e i controlli periodici e le terapie quotidiane,
1: lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
0: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
1: Inserite le prescrizioni e l'AI vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
0: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino, oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
1: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
0: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
1: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
0: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
0: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
1: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
0: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
1: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio, il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di Castero e della Curia Romana.
0: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il

O brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
4: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.
3: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
4: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
3: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
4: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
8: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
9: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
8: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
9: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
8: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con Via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 4 Via Salaria è attiva una chiusura notturna di circa 5 km della galleria Colle Giardino in direzione Rieti, nella fascia oraria dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo, deviazioni indicate in loco. Sulla strada statale 7 Via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Madi. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Puntuale come sempre anche in questa settimana, è giunta sulla nostra radio il momento di un nuovo appuntamento con Zona Rock, che neanche a dirlo, cari amici miei, parte sempre nello stesso modo.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

ha solo 22 anni, ma Soleroy Collit ci racconta la storia di un amore a cui ha dovuto di rinunciare a tutti i costi. 22 anni, viene dalla Svizzera ed è colui, il disco nuovo che gira nell'ultimo periodo, che apre questo appuntamento con Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. È partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio in sella alla musica rock e pop rock, come si fa in questo giorno da queste parti. Come sta andando la vostra settimana? Come sta andando questo tour de force? Come sta andando il tutto? Oserei dire, perché qui non se ne viene più a capo. Il giro tra le hits rock e pop rock è partito, dicevamo, però come faccio spesso nei nostri appuntamenti, subito rallento e vi faccio una carezza con questo disco dell'anno scorso esattamente. A me piace tanto e quindi ci vuole, no? Magari rallentare un po' i ritmi per poi riaccelerarli ancora una volta. Su Zona Rock siamo abituati a questo. Subito, Teddy Swims, God Went Crazy.

Il periodo è senza dubbio quello che è. Oserei dire, però la buona musica ci può aiutare magari a rilassarci un po'. The Neighborhood, il nuovo lavoro che ascoltiamo da qualche settimana. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, subito i contatti giusti per poter rimanere con noi, che sono quelli che, insomma, il necessaire, come quando si va al lavoro. Per Zona Rock sulla nostra radio c'è il necessaire da portare, ovviamente il drink tra le mani non deve mancare mai, ma c'è il sito della nostra radio da andare a visitare, c'è da scaricare le applicazioni della nostra radio per iOS e Android, c'è da andare a mettere sulla rubrica dei vostri smartphone e telefonini il numero WhatsApp 375 863 2965, e il sito di Zona Rock www.zonarock.net, dove ci trovate anche la chat. Lo dico da qualche settimana, se siete, insomma, avete una macchina di nuova generazione, nell'infotainment, perché non si chiama più radio ma infotainment, c'è la possibilità, se siete fuori dall'Italia e all'estero, di cercare le radio in versione web, quindi potete portarci in giro con voi in tutto il mondo anche senza le applicazioni. Rimaniamo ancora nella musica nuova, tra un po' vi parlo di video gamer, però prima René Rap, il singolo si intitola semplicemente Like.

primo salto agli anni 80, come facciamo su Zona Rock spesso e volentieri. La macchina del tempo di Zona Rock funziona e funziona bene. 1987, il re della musica rock e pop rock, Michael Jackson, Give It To Me. Vi stavo dicendo che vi avrei parlato di gamers, avete sentito bene, perché secondo una ricerca gli psicologi hanno stabilito che gli amanti dei videogames sono i migliori mariti e fidanzati. La psicologia e le neuroscienze confermano che chi gioca regolarmente ai videogiochi sviluppa abilità utilissime anche in una relazione. I gamer prendono decisioni rapide, gestiscono problemi complessi e mantengono la calma perfetta nei momenti difficili di coppia. Abituati a perdere e a riprovare, hanno un'alta tolleranza alla frustrazione, non mollano alla prima difficoltà e sono sempre lì per tentarci ancora una volta. Nei giochi di gruppo anche imparano a collaborare, ascoltare e supportare. Adesso uso un termine da gamer. Skill fondamentali per una relazione sana, oserei dire, no? Se il tuo partner gioca ai videogiochi, ovviamente questo discorso vale per i maschietti e le femminucce, vuol dire che magari avete trovato un alleato perfetto, no? Cosa ne pensate di questa storia voi? Di quale parte di cerchia fate? Dei videogamer o di quelli che si mettono sul divano a guardare la partita e poi urlano se vengono disturbati? I Queen.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda mezz'ora insieme, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, arriva la Trisequence.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: la 3 sequence di quest'oggi, tutta dedicata alla musica della seconda metà degli anni 90. Abbiamo cominciato con i Red Hot Chili Peppers, My Friends del 1995, per continuare con gli Oasis, Don't Look Back in Anger del 1996. Gli Oasis che hanno fatto il record lo scorso anno per quello che sono stati gli incassi dei concerti e anche come numero di presenze, per concludere poi con i The Verve, questa che stiamo ascoltando, che abbiamo appena ascoltata, The Drugs Don't Work, che chiude la 3 sequence di quest'oggi. Come dico sempre, se volete potete partecipare in attivo anche voi con la stesura della 3 sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

prima dell'esplosione nel mondo della musica. Benson Boone era conosciuto come un grande acrobata per la, insomma, per quello che sapeva fare con le acrobazie. Adesso invece, dopo qualche anno di grande carriera, perché sta andando fortissimo, Benson Boone ci ha regalato questo nuovo singolo dal titolo Man in Me, che quasi quasi ci porta alla fine di Zona Rock. E poi, tra le altre cose, Benson Boone, dovete sapere che ha collaborazioni con artisti quali Brian May dei Queen, ma anche con Charlie XSX, che insomma è nota nel mondo della musica pop, ma anche è stato il più premiato dell'anno 2024, quando ha iniziato un po' ad essere una persona che insomma era esplosa nel mondo della musica rock e pop rock del momento. Ma cosa pensate che noi quest'oggi ci lasciamo senza aver ascoltato una canzone di Natale? No, ovviamente, visto la settimana, non lo facciamo. Noi gli auguri ve li facciamo in musica. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.

0: tutta per intero 1994, Please Coming Home for Christmas di Bon Jovi. Ce ne sono tante versioni di questa canzone che insomma celebra nel caso di Bon Jovi il Natale in musica rock e pop rock. Questo è quello che insomma volevamo fare anche noi in questa settimana, che è la settimana di Christmas, la settimana del Natale. Zona Rock, cari amici miei, si ferma per quest'oggi qui. Come al solito l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, 7 giorni senza di noi, e poi ci ritroviamo di nuovo qui sulla nostra radio ad ascoltare i successi senza tempo della musica rock e pop rock, come piace a noi roccofili, così ci siamo definiti negli scorsi appuntamenti di Zona Rock. Vi ricordo il necessario: andate sul nostro sito www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo, perché lì ci trovate il bottoncino podcast per riascoltare l'ultimo appuntamento di Zona Rock. E poi andate anche sul social, su IG di Zona Rock, cercando Free Zona Rock, mettete il tasto segui e riempite la nostra pagina di cuoricini, che come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Copertina della settimana che vi ritroverete su IG è questa di Bon Jovi, Please Coming Home from Christmas, visto il periodo che stiamo vivendo. Questo è tutto, mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Art Radio.
3: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.
4: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumeini Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumeini Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

Un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Ma che ho, un disco fra i migliori, forse Vai Mo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Jazz Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua

0: una versione jazz di un classico portato al successo mondiale da Whitney Houston negli anni 80. Loro sono Accent, un brano fra l'altro scritto da due musicisti americani come ad esempio Michael Messer e Jeffrey Osborne, che proposero questo brano per la spettacolare storica interpretazione di Whitney Houston. Comunque gli Accent non sono da meno, è una band internazionale in pratica formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo. Accent su Jazz Train con All at Once. È giunto il momento di ascoltarci l'artista jazz della settimana. Questa volta la nostra attenzione è per un cantautore argentino impegnato, si chiama Leon Gieco.
1: L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Just Train.

0: Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57, il brano era See That Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio, ancora un ben ritrovati da parte mia Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete, lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.
1: Lo

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rain, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rain siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan. In realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rain. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
3: Prima dei dischi d'oro.
2: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
3: Un programma dai giovani per i giovani.
2: Prossimamente. Su Art Radio.
3: Su Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Heart Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Volume 0. Prima dei grandi palchi.
2: Prima dei dischi d'oro.
1: Prima che lo cantino tutti, c'è un momento esatto in cui la musica è solo passione pura. Volume 0.
2: Un programma dai giovani per i giovani.
1: Prossimamente. Su Art Radio.
2: Su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

ti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Mancano 3 secondi alla fine. Palla in mano, punta l'area, salta ed è canestro. L'emozione del grande basket torna all'Ariano. La Basket L'Ariano SD riapre i corsi settimanali di basket e mini basket. Dai 5 ai 16 anni, fino al gruppo open amatoriale per i più grandi, c'è un posto in squadra per tutti. Nuova stagione, nuova sfida, stessa immensa passione. All'Ariano si riaccendono i riflettori sul grande basket. Vieni a scoprire la splendida nuova palestra comunale di via Po 21. Segna il punto decisivo. Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12. C'è l'Open Day. Non restare in panchina. Scendi in campo da protagonista. Chiama subito il 328-83-81-357. Basket L'Ariano SD. Fai squadra. Prendi la palla al balzo. Scendi in campo con noi.

ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.